Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla? Marcelo Ayala insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia. Vi salutiamo e vi ringraziamo certamente per l'ascolto. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite il nostro sito web, siete abilitati a farlo su www.radionazionale.com.ar oppure su www.rae.com.ar. Potete ascoltarci anche nelle app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nazionale Argentina, e sulle onde corte la frequenza è 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Oggi, e secondo le ultime previsioni, la settimana sarà caratterizzata da elevata umidità, cielo coperto e scarsa presenza di sole. Nelle prime ore della mattina odierna sono attesi banchi di nebbia che potrebbero ridurre la visibilità sulle principali vie di accesso alla città di Buenos Aires, sulle autostrade e nelle aree periferiche. Si raccomanda quindi prudenza alla guida. Le temperature resteranno fresche ma stabili, comprese tra 12 e 16 gradi, grazie alla persistente copertura nuvolosa che limiterà le variazioni termiche nel corso della giornata. Questo andamento dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni, con valori moderati e un clima umido che continuerà a interessare l'intera area metropolitana di Buenos Aires. Ecco, fatta la presentazione, l'avvio del nostro programma, passiamo subito al capitolo musicale. Il primo capitolo musicale con questa cantautrice argentina notevole, con una voce splendida, parliamo di Dorita Chávez, la canzone intitolata Bossa Desencuentro.

il tango, quel tango che tanto piace agli stranieri che arrivano in Argentina cercando un posto per ballare, appunto questo era il tango ballabile di Salone, Juan D'Arienzo con La Comparsita.

0: Tessier.
1: Rai,
0: Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentina.
3: Rai, Argentina al mundo.
4: Rai, Argentina al mundo.
5: Rai, Argentinian in the world.
6: Rai, Argentina al mundo.
7: Molto bene, 9 condor andini sono apparsi sulle rive del lago Nahuel Huapi, suscitando sorpresa tra gli abitanti di San Carlos de Bariloche e dando avvio a un'operazione di monitoraggio da parte del Parco Nazionale Nahuel Huapi e della Direzione Regionale Patagonia Nord. L'episodio, considerato insolito dagli specialisti, si è verificato dopo l'intensa tempesta di neve che ha colpito la regione nei giorni scorsi. 3 esemplari sono stati avvistati nel quartiere Costa dell'Este, mentre altri 6 si trovavano sulla costa di Dinahuapi, a circa 15 km dal centro di Bariloche. Guardaparchi e tecnici hanno seguito gli animali mantenendosi a una distanza di sicurezza per evitare di stressarli e favorire il recupero. Secondo gli esperti, l'ipotesi principale è legata alle condizioni meteorologiche. L'assenza di vento e di correnti ascensionali, indispensabile per il volo di questi grandi rapaci, avrebbe impedito loro di decollare. Inoltre, la neve aveva bagnato il piumaggio, aumentandone il peso e rendendo il volo ancora più difficile. Ricordiamo che il condor è l'ave più grande del mondo. La biologa Jorgelina Guido, della Direzione Regionale Patagonia Nord dell'Amministrazione dei Parchi Nazionali, ha spiegato che i 3 condor rimasti sulla spiaggia sono riusciti infine a riprendere il volo autonomamente dopo aver asciugato le ali esponendole al vento. Hanno dovuto sbattere le ali molto più del normale, con un notevole dispendio di energia, ma sono riusciti a ripartire senza problemi, ha dichiarato. Gli specialisti non escludono altre possibili spiegazioni. È possibile che i condor siano scesi per nutrirsi di una carcassa presente nella zona e che, dopo essersi alimentati abbondantemente, abbiano avuto difficoltà a riprendere il volo nelle condizioni climatiche avverse. Anche la scarsa visibilità causata dalla nevicata potrebbe averli spinti a cercare rifugio lungo la riva del lago. Un episodio simile si era verificato nel maggio del 24, quando una femmina di condor rimase per quasi 24 ore sulla costa di Nahuel Huapi prima di trovare le condizioni ideali per riprendere il volo. Musica ora con la band argentina SAS, liderata dal suo cantante multistrumentista Miguel Mateos, la canzone intitolata Tengo que parar.

0: te viniste al Maipo.
1: Ecco il teatro Maipo, no? Bailarín compadrito è un tango interpretato da Carlos Gardel, si può ascoltare, si può sentire la sua straordinaria voce, inciso nel 1929 in uno dei periodi più fecondi della sua carriera discografica, con musica vivace e testo ispirato al mondo del compadrito porteño. Il brano evoca l'eleganza, l'orgoglio e l'abilità del ballerino di tango dei primi decenni del Novecento. È una testimonianza del legame tra Gardel e la cultura popolare argentina.

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE Argentina al mundo.
4: RAE Argentinian in the world.
5: RAE Argentina al mundo.
6: RAE Argentina al mundo presenta Storie del bicentenario. I popoli del nord nella lotta per l'indipendenza. Nel processo di indipendenza dell'Argentina tra il 1810 ed il 1825, le attuali province del nord del paese furono territori fondamentali durante gli scontri fra le truppe creole e quelle spagnole. La forza e l'impegno per ottenere l'indipendenza dalla Spagna ebbero un forte radicamento fra la popolazione creola e nativa. Questo impegno rappresentò per queste province una perdita importantissima di vite e tenute di cui si ignora il numero esatto. In Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca e La Rioja.

0: tentativo indipendentista nella regione. Fino al 1825 circa furono anni durissimi in cui le truppe subivano ogni genere di privazione e formazione dinanzi ad un esercito del re composto da oltre 3.000 uomini, molti veterani di feroci combattimenti in terre europee. Ad eccezione degli ufficiali, i soldati erano contadini locali o fannulloni, arruolati a forza ed inviati al nord. I creoli subirono sconfitte durissime. L'esercito del re era spietato contro i gauchos, armati in modo precario, con scarsa formazione militare e con molti gruppi dedicati ad una guerra di guerriglie, con diverso successo negli scontri armati.
1: Sebbene la rivoluzione di maggio 1810 e l'interruzione del dominio della Spagna fossero stati appoggiati da città di tutto il territorio, i cambiamenti guidati da Buenos Aires abbandonarono le province del nord al loro destino. Esse erano le più esposte all'avanzamento degli eserciti spagnoli nel loro tentativo di ristabilire la colonia. Soltanto quando protagonisti quali Juan José Castelli innalzarono la voce per indicare lo stato di abbandono nei confronti dei patrioti di quei territori, il governo di Buenos Aires ordinò la regolarizzazione dell'aiuto ad un esercito ormai decimato, sostenuto solo dal patrimonio dei leader regionali. Una di quelle province fu Jujuy, con una delle popolazioni originarie più rappresentative dell'Argentina, un crogiolo di popoli diaguitas, omahuacas, ocloyas e tanti altri che al giorno d'oggi mantengono racconti orali della lotta per l'indipendenza dei loro antenati.

0: Nel 1812 il generale Manuel Belgrano si fa carico dell'esercito del Nord allo scopo di riorganizzarlo, di rinvigorire le truppe e guidare la resistenza in un territorio che, nel caso fosse caduto, avrebbe rappresentato la fine della rivoluzione per tutto il territorio argentino. Una delle prime azioni fu quella di consacrare uno stendardo celeste e bianco che fin da quel momento avrebbe individuato le truppe patriote e sarebbe diventato la bandiera nazionale. Tuttavia, il governo di Buenos Aires non forniva gli armamenti né il denaro necessario per mantenere i soldati. Vi furono numerosi gruppi in cui si dava l'ordine di consegnare fucili, cibo e abbigliamento per approvvigionare le truppe.
1: L'allora capitale San Salvador de Jujuy divenne una grande caserma. Belgrano fu implacabile e adottò misure molto severe per disciplinare le truppe e per interrompere l'avanzamento degli spagnoli comandati dal crudele Pio Tristán. Ordinò che gli abitanti di Jujuy e delle vicinanze lasciassero le loro case raccolte per rifugiarsi nella provincia di Tucumán. Vi furono fucilazioni e denunce. Il popolo dovette radere al suolo la terra per non lasciare casa, cibo, bestiame ed altre merci che potessero essere utilizzate dai soldati del re. Il gruppo con cui Belgrano diede l'ordine diceva quanto segue.
2: Popoli
0: della provincia, da quando ho messo piede in questo suolo per la sua difesa, alla quale il governo delle province unite del Rio de la Plata è interessato, vi ho parlato soltanto con la verità. Le armi del capitano spagnolo Goyeneche sono vicine ed il peggio è che sono chiamati da traditori che vivono fra di noi e non hanno avuto alcuna remora affinché i diritti di libertà siano sottomessi e voi ritorniate alla schiavitù.
2: Por los desnaturalizados que viven entre vosotros, que no pierden arbitrio para que no.
1: Fu così che nelle prime ore del 23 agosto 1812 il popolo della città di Jujuy abbandonò le proprietà ed i raccolti. Dietro rimasero le terre che bruciavano, case abbandonate ed una retroguardia dell'esercito che assicurava che tutti compissero l'ordine, a prescindere dalla loro classe sociale. La storica Irene Ballatori ce lo descrive. Non fu un episodio di codardia, seguirono Belgrano perché erano convinti di farlo, aderivano alla rivoluzione. La benedizione della bandiera rappresentò un fatto di enorme importanza che evidenziò l'enorme impegno del popolo di Jujuy nei confronti della causa rivoluzionaria. Il popolo assume allora un impegno politico molto forte ed è noto che le conseguenze per tutto questo appoggio del popolo sarebbero state terribili. Per questo anche Belgrano decide di trasferire la popolazione civile quando l'ordine di Buenos Aires era spostare soltanto l'esercito.
3: Si hace cargo de decir me llevo a la gente para que no sea víctima de la venganza.
1: Non fu un episodio di codardia. Seguirono Belgrano perché erano convinti di farlo. Aderivano alla rivoluzione. La giura della bandiera rappresentò un fatto di enorme importanza che evidenziò l'enorme impegno del popolo di Jujuy nei confronti della causa rivoluzionaria. Il popolo assume allora un impegno politico molto forte ed è noto che le conseguenze per tutto questo appoggio del popolo sarebbero state terribili. Per questo anche Belgrano decide di trasferire la popolazione civile quando l'ordine di Buenos Aires era spostare soltanto l'esercito.
0: Fra il 1810 ed il 1825 la guerra per l'indipendenza argentina fece sì che Jujuy subisse 12 invasioni delle truppe del re, 124 battaglie e 3 esodi di popolazione nel 1812, 1813 e 1815, senza contare i saccheggi ai popoli e alle tenute, le fucilazioni collettive dei creoli rivoluzionari e le migliaia di vite perse in battaglia per chiudere i confini del nord dell'Argentina ed in questo modo consolidare il processo di liberazione della Spagna. La storica Ballatori mette in rilievo il popolo durante le lotte per l'indipendenza.
3: el territorio que sufrió la mayor...
1: Jujuy es el territorio que sufrió la mayor transformación de la su población y donde se svolsero el mayor número de batallas por la independencia, mientras otras provincias se organizaban desde el punto de vista político y económico después de la revolución. En Jujuy se combatían batallas.
3: Institucional y jurídica, su reorganización económica...
0: Molti dei generali dell'esercito spagnolo erano americani, creoli nati in Perù. Perfino parecchi membri delle truppe di appoggio erano membri delle comunità originarie di Cuzco e Puno in Perù, arruolati a forza per evitare la loro fucilazione. Quando arrivarono nella città rasa al suolo, i cronisti raccontano che tutte le capanne della periferia bruciavano, soltanto le ville erano in salvo. Vi era una grande desolazione e silenzio nel villaggio. La storica Marta Montalvetti racconta.
4: Quando arrivarono?
1: Quando arrivarono si racconta che l'atmosfera era irrespirabile a causa del fumo che usciva dai tronchi bruciati delle capanne in periferia, non le case importanti e ben costruite, bensì tutte le capanne della periferia dove viveva la gente che era partita nel contingente con il generale Belgrano. Una grande desolazione nell'agosto 1812. Quando arrivarono, scoprirono di non aver niente e la vendetta di tutti i soldati furono saccheggi, distruzione di quello che avevano lasciato le famiglie ricche ormai partite nel mese di luglio.
4: Entonces, quando llegaron,
0: si calcola che con l'ordine definitivo del 1812 si mobilitarono sotto la protezione dell'esercito del nord circa 1500 persone, nella loro maggior parte i più poveri della città a cavallo o a piedi. Quella marcia fu successivamente conosciuta come l'Exodo Jujeño.
1: Alcuni ritornarono a casa loro ed in campagna un mese dopo, tanti altri, dopo sei mesi, finite le battaglie in cui l'esercito rivoluzionario combatté contro gli spagnoli. Un anno dopo, nel 1813, il generale Belgrano donò la bandiera al Cabildo di Jujuy in riconoscimento all'appoggio e al coraggio del popolo nelle lotte per l'indipendenza. Le azioni del popolo di Jujuy erano state fondamentali nel consolidamento della nascita dell'Argentina come paese. Tuttavia, la popolazione e l'economia del nord rimasero decimate senza che finora si siano potute riprendere.

RAE Argentina Admondo ha presentato Storie del Bicentenario, i popoli del nord nella lotta per l'indipendenza. Speaker Caritina Kosulic Cielo Ayala, edizione Julián Carballo, produzione Silvana Avellaneda.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentin.
2: Hi, Argentina al mundo.
0: Larae, Argentina al mundo.
3: Rae, Argentinian in die Welt.
4: Drae, Argentina al mundo.
5: La provincia di Buenos Aires ha approvato la creazione del Camino del Mar, un nuovo corridoio turistico che interessa il tratto della strada provinciale 11 tra Mar del Plata e Miramar, con l'obiettivo di valorizzare uno dei percorsi costieri più frequentati del paese. Il progetto prevede un piano integrato di infrastrutture, promozione turistica e tutela ambientale per trasformare il tragitto in una attrazione turistica a sé stante. Tra gli interventi sono previsti punti panoramici, aree di sosta, illuminazione, nuovi accessi alle spiagge pubbliche, segnaletica turistica e pannelli informativi lungo il percorso. L'iniziativa include inoltre un piano strategico condiviso tra provincia, comuni e settore privato per coordinare gli investimenti, favorire uno sviluppo turistico sostenibile e offrire incentivi economici e fiscali alle imprese che investiranno nell'area. Il progetto punta a sviluppare 5 aree tematiche: gastronomia e birra artigianale, benessere e salute, turismo attivo, surf, parapendio, trekking, mountain bike e corsa, itinerari storici, culturali e religiosi ed eventi sportivi. Negli ultimi anni il corridoio della strada provinciale 11, soprattutto nella zona di Chapad Malal, ha registrato una forte crescita grazie all'apertura di ristoranti, birrifici artigianali, strutture turistiche e vigneti. La legge promuove anche la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico. Parallelamente, le autorità stanno valutando la possibilità di realizzare una superstrada tra Mar del Plata e Miramar per migliorare la viabilità, la sicurezza e i collegamenti lungo la costa atlantica. Musica ora con la band più grande della storia del rock argentino, questa canzone intitolata En la vereda del sol, Serú Girán.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco, il folklore argentino con Fernando del Valle, Achalai mi mamma, ultimo brano musicale della nostra puntata odierna, ringraziando tutti voi per l'ascolto, chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme allo straordinario operato di Gloria Sarmiento, vi ringraziamo ancora, vi salutiamo e vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. A domani, ciao!

0: 哟。Hi, Argentina, 面向世界。
1: Hi, Argentina, vers le monde.
2: Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente per l'ascolto. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite il nostro sito web, siete abilitati a farlo su www.radionazionale.com.ar oppure su www.rae.com.ar. Potete ascoltarci anche nelle app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina. E sulle onde corte la frequenza è 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Oggi, e secondo le ultime previsioni, la settimana sarà caratterizzata da elevata umidità, cielo coperto e scarsa presenza di sole. Nelle prime ore della mattina odierna sono attesi banchi di nebbia che potrebbero ridurre la visibilità sulle principali vie di accesso alla città di Buenos Aires, sulle autostrade e nelle aree periferiche. Si raccomanda quindi prudenza alla guida. Le temperature resteranno fresche ma stabili, comprese tra 12 e 16 gradi, grazie alla persistente copertura nuvolosa che limiterà le variazioni termiche nel corso della giornata. Questo andamento dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni, con valori moderati e un clima umido che continuerà a interessare l'intera area metropolitana di Buenos Aires. Ecco, fatta la presentazione, l'avvio del nostro programma, passiamo subito al capitolo musicale. Il primo capitolo musicale con questa cantautrice argentina notevole, con una voce splendida, parliamo di Dorita Chávez, la canzone intitolata Bossa Desencuentro.

il tango, quel tango che tanto piace agli stranieri che arrivano in Argentina cercando un posto per ballare, appunto questo era il tango ballabile di Salone, Juan D'Arienzo con La Comparsita.

Molto bene, 9 condor andini sono apparsi sulle rive del lago Nahuelhuapí, suscitando sorpresa tra gli abitanti di San Carlos de Bariloche e dando avvio a un'operazione di monitoraggio da parte del Parco Nazionale Nahuelhuapí e della Direzione Regionale Patagonia Nord. L'episodio, considerato insolito dagli specialisti, si è verificato dopo l'intensa tempesta di neve che ha colpito la regione nei giorni scorsi. 3 esemplari sono stati avvistati nel quartiere Costa dell'Este, mentre altri 6 si trovavano sulla costa di Dinahuapí, a circa 15 km dal centro di Bariloche. Guardaparchi e tecnici hanno seguito gli animali mantenendosi a una distanza di sicurezza per evitare di stressarli e favorire il recupero. Secondo gli esperti, l'ipotesi principale è legata alle condizioni meteorologiche. L'assenza di vento e di correnti ascensionali, indispensabile per il volo di questi grandi rapaci, avrebbe impedito loro di decollare. Inoltre, la neve aveva bagnato il piumaggio, aumentandone il peso e rendendo il volo ancora più difficile. Ricordiamo che il condor è l'ave più grande del mondo. La biologa Jorgelina Guido, della Direzione Regionale Patagonia Nord dell'Amministrazione dei Parchi Nazionali, ha spiegato che i 3 condor rimasti sulla spiaggia sono riusciti infine a riprendere il volo autonomamente dopo aver asciugato le ali esponendole al vento. Hanno dovuto sbattere le ali molto più del normale, con un notevole dispendio di energia, ma sono riusciti a ripartire senza problemi, ha dichiarato. Gli specialisti non escludono altre possibili spiegazioni. È possibile che i condor siano scesi per nutrirsi di una carcassa presente nella zona e che, dopo essersi alimentati abbondantemente, abbiano avuto difficoltà a riprendere il volo nelle condizioni climatiche avverse. Anche la scarsa visibilità causata dalla nevicata potrebbe averli spinti a cercare rifugio lungo la riva del lago. Un episodio simile si era verificato nel maggio del 24, quando una femmina di condor rimase per quasi 24 ore sulla costa di Nahuelhuapí prima di trovare le condizioni ideali per riprendere il volo. Musica ora con la band argentina SAS, liderata dal suo cantante multistrumentista Miguel Mateos, la canzone intitolata Tengo que parar.

0: te dije alma y
1: Ecco il teatro Maipo, no? Bailarín compadrito è un tango interpretato da Carlos Gardel, si può ascoltare, si può sentire la sua straordinaria voce, inciso nel 1929 in uno dei periodi più fecondi della sua carriera discografica, con musica vivace e testo ispirato al mondo del compadrito portegno. Il brano evoca l'eleganza, l'orgoglio e l'abilità del ballerino di tango dei primi decenni del Novecento. È una testimonianza del legame tra Gardel e la cultura popolare argentina.

0: Argentina.
1: RAE.
2: Argentina al mundo.
3: La RAE. Argentina al mundo.
0: RAE. Argentina in the world. RAE. Argentina al mundo.
4: RAE. Argentina al mundo presenta Storie del Bicentenario. I popoli del nord nella lotta per l'indipendenza. Nel processo di indipendenza dell'Argentina tra il 1810 ed il 1825, le attuali province del nord del paese furono territori fondamentali durante gli scontri fra le truppe creole e quelle spagnole. La forza e l'impegno per ottenere l'indipendenza dalla Spagna ebbero un forte radicamento fra la popolazione creola e nativa. Questo impegno rappresentò per queste province una perdita importantissima di vite e tenute di cui si ignora il numero esatto. In Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca e La Rioja, uomini di ogni età partecipavano alle battaglie di imboscate agli spagnoli allo scopo di impedire il loro avanzamento in territorio argentino. Perfino molte donne facevano parte dei battaglioni e, come raccontarono gli stessi cronisti spagnoli, lottavano con identica o maggior ferocità che i maschi.
3: Alla fine del 1810, l'esercito del nord ebbe il compito di evitare ogni avanzamento delle truppe del re di Spagna, con il sangue e le armi soffocavano ogni tentativo indipendentista nella regione. Fino al 1825 circa, furono anni durissimi, in cui le truppe subivano ogni genere di privazione e formazione dinanzi ad un esercito del re, composto da oltre 3.000 uomini, molti veterani di feroci combattimenti in terre europee. Ad eccezione degli ufficiali, i soldati erano contadini locali o fannulloni, arruolati a forza ed inviati al nord. I creoli subirono sconfitte durissime. L'esercito del re era spietato contro i gauchos, armati in modo precario, con scarsa formazione militare e con molti gruppi dedicati ad una guerra di guerriglie, con diverso successo negli scontri armati.
4: Sebbene la rivoluzione di maggio 1810 e l'interruzione del dominio della Spagna fossero stati appoggiati da città di tutto il territorio, i cambiamenti guidati da Buenos Aires abbandonarono le province del nord al loro destino. Esse erano le più esposte all'avanzamento degli eserciti spagnoli nel loro tentativo di ristabilire la colonia. Soltanto quando protagonisti quali Juan José Castelli innalzarono la voce per indicare lo stato di abbandono nei confronti dei patrioti di quei territori, il governo di Buenos Aires ordinò la regolarizzazione dell'aiuto ad un esercito ormai decimato, sostenuto solo dal patrimonio dei leader regionali. Una di quelle province fu Jujuy, con una delle popolazioni originarie più rappresentative dell'Argentina, un crogiolo di popoli diaguitas, omahuacas, ocloyas e tanti altri che al giorno d'oggi mantengono racconti orali della lotta per l'indipendenza dei loro antenati.

0: Nel 1812 il generale Manuel Belgrano si fa carico dell'esercito del Nord allo scopo di riorganizzarlo, di rinvigorire le truppe e guidare la resistenza in un territorio che, nel caso fosse caduto, avrebbe rappresentato la fine della rivoluzione per tutto il territorio argentino. Una delle prime azioni fu quella di consacrare uno stendardo celeste e bianco che fin da quel momento avrebbe individuato le truppe patriote e sarebbe diventato la bandiera nazionale. Tuttavia, il governo di Buenos Aires non forniva gli armamenti né il denaro necessario per mantenere i soldati. Vi furono numerosi gruppi in cui si dava l'ordine di consegnare fucili, cibo e abbigliamento per approvvigionare le truppe.
1: L'allora capitale San Salvador de Jujuy divenne una grande caserma. Belgrano fu implacabile e adottò misure molto severe per disciplinare le truppe e per interrompere l'avanzamento degli spagnoli comandati dal crudele Pio Tristán. Ordinò che gli abitanti di Jujuy e delle vicinanze lasciassero le loro case raccolte per rifugiarsi nella provincia di Tucumán. Vi furono fucilazioni e denunce. Il popolo dovette radere al suolo la

0: non hanno avuto alcuna remora affinché i diritti di libertà siano sottomessi e voi ritorniate alla schiavitù.
1: Por los desnaturalizados que viven entre vosotros, que no pierden arbitrio para que no.
2: Fu così che nelle prime ore del 23 agosto 1812 il popolo della città di Jujuy abbandonò le proprietà ed i raccolti. Dietro rimasero le terre che bruciavano, case abbandonate ed una retroguardia dell'esercito che assicurava che tutti compissero l'ordine, a prescindere dalla loro classe sociale. La storica Irene Balatori ce lo descrive. Non fu un episodio di codardia, seguirono Belgrano perché erano convinti di farlo, aderivano alla rivoluzione. La benedizione della bandiera rappresentò un fatto di enorme importanza che evidenziò l'enorme impegno del popolo di Jujuy nei confronti della causa rivoluzionaria. Il popolo assume allora un impegno politico molto forte e denota che le conseguenze per tutto questo appoggio del popolo sarebbero state terribili. Per questo anche Belgrano decide di trasferire la popolazione civile quando l'ordine di Buenos Aires era spostare soltanto l'esercito.
3: Si hace cargo de decir me llevo a la gente para que no sea víctima de la venganza.
2: Non fu un episodio di codardia, seguirono Belgrano perché erano convinti di farlo, aderivano alla rivoluzione. La giura della bandiera rappresentò un fatto di enorme importanza che evidenziò l'enorme impegno del popolo di Jujuy nei confronti della causa rivoluzionaria. Il popolo assume allora un impegno politico molto forte ed è noto che le conseguenze per tutto questo appoggio del popolo sarebbero state terribili. Per questo anche Belgrano decide di trasferire la popolazione civile quando l'ordine di Buenos Aires era spostare soltanto l'esercito.
0: Fra il 1810 ed il 1825 la guerra per l'indipendenza argentina fece sì che Jujuy subisse 12 invasioni delle truppe del re, 124 battaglie e 3 esodi di popolazione nel 1812, 1813 e 1815, senza contare i saccheggi ai popoli e alle tenute, le fucilazioni collettive dei creoli rivoluzionari e le migliaia di vite verse in battaglia per chiudere i confini del nord dell'Argentina ed in questo modo consolidare il processo di liberazione della Spagna. La storica Balatori mette in rilievo il popolo durante le lotte per l'indipendenza.
2: Jujuy è il territorio che subì la maggior frantumazione della sua popolazione e dove si svolsero il maggior numero di battaglie per l'indipendenza, mentre altre province si organizzavano dal punto di vista politico ed economico dopo la rivoluzione. In Jujuy si combattevano battaglie
3: istituzionali, giuridica, su riorganizzazione economica.
0: Molti dei generali dell'esercito spagnolo erano americani, creoli nati in Perù. Perfino parecchi membri delle truppe di appoggio erano membri delle comunità originarie di Cuzco e Puno in Perù, arruolati a forza per evitare la loro fucilazione. Quando arrivarono nella città rasa al suolo, i cronisti raccontano che tutte le capanne della periferia bruciavano, soltanto le ville erano in salvo. Vi era una grande desolazione e silenzio nel villaggio. La storica Marta Montalvetti racconta.
2: Quando arrivarono si racconta che l'atmosfera era irrespirabile a causa del fumo che usciva dai tronchi bruciati delle capanne in periferia, non le case importanti e ben costruite, bensì tutte le capanne della periferia dove viveva la gente che era partita nel contingente con il generale Belgrano. Una grande desolazione nell'agosto 1812. Quando arrivarono, scoprirono di non aver niente e la vendetta di tutti i soldati furono saccheggi, distruzione di quello che avevano lasciato le famiglie ricche ormai partite nel mese di luglio.
0: Si calcola che con l'ordine definitivo del 1812 si mobilitarono sotto la protezione dell'esercito del nord circa 1500 persone, nella loro maggior parte i più poveri della città.

0: città a cavallo o a piedi. Quella marcia fu successivamente conosciuta come l'Exodo Jujeño.
1: Alcuni ritornarono a casa loro ed in Campania un mese dopo. Tanti altri, dopo sei mesi, finite le battaglie in cui l'esercito rivoluzionario combatté contro gli spagnoli. Un anno dopo, nel 1813, il generale Belgrano donò la bandiera al Cabildo di Jujuy.

fondamentali nel consolidamento della nascita dell'Argentina come paese. Tuttavia, la popolazione e l'economia del nord rimasero decimate senza che finora si siano potute riprendere.

RAE Argentina al Mondo ha presentato Storie del Bicentenario, i popoli del nord nella lotta per l'indipendenza. Speaker Caritina Kosulic Cielo Ayala, edizione Julián Carballo, produzione Silvana Avellaneda.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in the world.
4: RAE Argentina al mundo.
0: La provincia de Buenos Aires ha aprobado la creación del Camino del Mar, un nuevo corridoio turístico que interesa el tratto della strada provinciale 11 tra Mar del Plata e Miramar, con l'obiettivo di valorizzare uno dei percorsi costieri più frequentati del paese. Il progetto prevede un piano integrato di infrastrutture, promozione turistica e tutela ambientale per trasformare il tragitto in una attrazione turistica a sé stante. Tra gli interventi sono previsti punti panoramici, aree di sosta, illuminazione, nuovi accessi alle spiagge pubbliche, segnaletica turistica e pannelli informativi lungo il percorso. L'iniziativa include inoltre un piano strategico condiviso tra provincia, comuni e settore privato per coordinare gli investimenti, favorire uno sviluppo turistico sostenibile e offrire incentivi economici e fiscali alle imprese che investiranno nell'area. Il progetto punta a sviluppare 5 aree tematiche: gastronomia e birra artigianale, benessere e salute, turismo attivo, surf, parapendio, trekking, mountain bike e corsa, itinerari storici, culturali e religiosi ed eventi sportivi. Negli ultimi anni il corridoio della strada provinciale 11, soprattutto nella zona di Chapadmalal, ha registrato una forte crescita grazie all'apertura di ristoranti, birrifici artigianali, strutture turistiche e vigneti. La legge promuove anche la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico. Parallelamente, le autorità stanno valutando la possibilità di realizzare una superstrada tra Mar del Plata e Miramar per migliorare la viabilità, la sicurezza e i collegamenti lungo la costa atlantica. Musica ora con la band più grande della storia del rock argentino, questa canzone intitolata En la vereda del sol, Serú Girán.

che se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco, il folklore argentino con Fernando del Valle, Achalai mi mamma, ultimo brano musicale della nostra puntata odierna, ringraziando tutti voi per l'ascolto, chi vi parla Marcelo Ayala insieme allo straordinario operato di Gloria Sarmiento, vi ringraziamo ancora, vi salutiamo e vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. A domani, ciao!